0: rappresentiva da Michele.
1: Yeah. A spiet.
0: A slaggia, a spiet. Ma dalla mano.